0: ukobwa na nini eh? We yaka rusomba sabo mamba di
1: abana mizobere.

0: Flavio, ore che l'altro ti ha accassimo a che lì si sia e che noi teniamo hanga, va lì che tu conosciate la madre e ore che l'era e li hanno e li ha pauri. A casa li hanno e io li ha bagnato Filippi. A casa verrà o mi guardate a bagnato Filippi, come aveva curina de voglia. Io con te avevo una mucca in griglia uavo a casa ma a mua a bagna Filippe con vanno e mucca le voglia. Venovi lui re o monza canno io mu vire pauri mucquenda o con bagna Filippe che anda c'è a cane. E lo con l'ondro è andato e gli è chica o con muenda. La ricetta tu sei amato tu vorrei chiedere.
1: Vuga muami, o muombe wawo, anakuhulikirire. Valiche tuvanzwa. Isi muhanga hangaya na hake. Mulinywe, omobiosi, omomusave, nomwehatekana, haumane risima. Emisabe yenyu yiminyawe na nyamuhanga. Nemborere ya nyamuhanga eyirengire obwenge bosi ikandishateya emitima yenyu na marengekania wenyu omukristu Yesu. Okondulya valichetu. Echo si chosi chekwenene, echo si chosi cherisicha, echo si chosi echitunganene, echo si chosi echo wene, echo si chosi echikate mesaya, echo si chosi echitorere erepepwa, hamavya cha mivere yuwene kutse chitolere erisimwa evyo syevyo imwatsoma navyo nevyo mwaviriga erisunga eryowa nerilangira omwinje mubikore. Neryo nyamuhanga wemborere akandishavya haumanenyu. Echo ni chinywa cha nyamuhanga.
0: Nyamuhanga
1: Nyamuhanga
0: wasinja.
1: wasinja.
0: Engulumbu ya, yo tukande hulikirira, jikendikania okomucha uwa balimi. Abalimi aba, ne babe. Kune, oyo wanga kungabo, omusoboli, waka mumina mina ya, nilikukumuita. Na nyamuhanga, mwenye abalimi aka bwerabo ate ba Yesu beko imwe boshe singana okwehabwa ebihembo bwobulimi Yesu Kristu ukatuhana tumupepe embere sherehulekerera ebyakande tubwera.